0: Grischa durch die Nacht.
1: Finte promesse vecchie, poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

un'englia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza